0: she believes in him.
1: Welcome to the paradise.
2: Far! Quattro abbracci e un caffè.